Si sa buona slori, si la sa giammane. Si se la non feel sorry honey for me, no. No feel sorry honey. Yeah. But if you wanna do